wah, wah. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy. Comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Ah, comedy, comedy.

wah wah. Ma cos'è la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di.

come di orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Ah, come di, come di, come di.

certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz, non si capisce il motivo, dap tu dap ta da dam, tu dap tu da di dam, tu dap ti da di dam.